questa? Dove sta la sua ambitazione? Prima di dare il baggio bisogna visolare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Aracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario,